0: figlio con subito grazia quel fratello
1: sia ben
0: detto ha vecchio tutto ha l'incendio or dunque si ridi la parola cerca qualche pretesto col parole